in quella parte. In quella parte della mia memoria. In quella parte del libro. In quella parte del libro della mia memoria. Incipit vita nova. E apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur.

una dolorosa infermitate per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero. E cominciai a piangere, e cominciai a travagliare, e a immaginare in questo modo.

Io piangi con gli occhi, bagnandoli di veri lacrime. Io chiamava la morte e diceva:

con lo que mai non fue detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fue detto.

suave sonno, ma allegro, ma con tante letizie, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebbia di colore di fuoco. Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amerissimo pianto, in grande angoscia, piangendo. Vide corpo.

0: residuum tempus Deo soli cognitum.
1: Tempus illum faxat.
2: Il primo marzo da tutti!

soccorso prende da divino intelletto e da sua arte. L'arte vostra, quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due conviene prender sua vita ed avanzar la gente. L'usidiere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace despreggia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall, harps and lutes.

en el mezzo. Per me. Per me. Valle d'abisso. Profonda valle. Nebulosa. Un luogo di ogni luce, muto e con pianto e lamento per me, piangendo with usura, with usura, with usura. With usura.

from Fiorentina, Juliana, Aglia, Idol and Rim. Amore, amatrice, a miei ingeri, alla Ria telefonica, a magnifico rettore. Avia lo stato di 7 alla finestra, a via Rispucci 25, a Susani e Vecchioni, a Castagna alle Virus Rise, tutte due città buone da in Amsterdam. Ma non è vero! Complessioni, che sono

di cadere da si vedere e riuscirò dalla tua ira intromissione, riuscirò una moltitudine, riuscirò simbolizzato in cifre terribilmente armonioso di fronte a lunghi funghi volosi di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te

La musica è tutta relativa. Come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta, quanto più la relazione è bella. Perché massimamente in essa si intende. La musica trae sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano d'ogni operazione. Se è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corno allo spirito sensibile che rilevi lo suono.